usunu tije cilaca kankadi zema hai mia radi zema hai mia radi cim pudis tije mahatati la zunadi zema hai mia radi zema hai mia radi. Ma fille